0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia cola del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo. Un tuo irride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel diale.
0: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
1: Sospetto io no soltanto.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese dal trapito.

s'avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: un certo sposo.
1: Ma
0: te sapresta il palo?
1: La tomba, a me sapressa.
0: Ora fatale questa. Vadi, arrivi, guerriero, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella, polvere, la parte ch'io.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano